Ekwa una switch guhangana focus munafaka guhangana dora Ekwa una switch guhangana focus munafaka guhangana dora.